Aponin be wanta fo. Fise Yesu di enona ya bosu. Hey, na me se sa wo bonu jidi moa. Eya fo be ya di fo. Yesu di hey na ya bosu. Na me se Yesu di na ya maso ya maso. Amomodi enona ya maso. Yamaso, exchange to me in a row. Say, what about no, Titi?

siamo fre, o dia que siamo sabia me siamo ya, do yo na mia, obeya mão, samania biara toa, siamo fre, I don't know.